0: Agicom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Un grave episodio di antisemitismo si è verificato a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 persone mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere, nel capoluogo lombardo. A denunciare l'episodio Walker Managhi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai accaduta, ha affermato Managhi. Si è costituito a Roma accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei carabinieri di San Pietro. L'uomo che avrebbe sparato nella capitale, il piombino che ha ferito Cristina Stillitano, il sospettato un 50enne romano, la giornalista e scrittrice operata, sta bene. Economia, la Federal Reserve ha deciso il primo aumento dei tassi di interesse sul dollaro da 3 anni a questa parte, 0,25 punti percentuali in più, con cui il riferimento sui Fed Funds sale una forchetta compresa tra il 3,75 e il 4%. E nel giorno della decisione della Fed, Wall Street archivia la seduta in rosso, il Dow Jones ha limato leggermente le perdite chiudendo a meno 1,21%, lo Standard & Poor's invece a meno 0,40%, il Nasdaq è alla parità a meno 0,01%. La Casa Bianca ha espresso delusione per la decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse, misura definita dall'amministrazione Trump piuttosto infelice e non motivata da ragioni economiche convincenti. Chiudiamo con l'Italia, l'indagine shock condotta dall'Istat, il 7,8% delle donne nel nostro paese nel 2025 ha dichiarato di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni, l'abuso ha riguardato poco meno di 1.650.000 donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La crisi dell'ex Ilva di Taranto. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo del siderurgico. Il governo ha dunque chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro. Intanto le imprese dell'indotto hanno sospeso i licenziamenti almeno fino alla sentenza della Cassazione. Sabato l'inaugurazione dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. La premier Giorgia Meloni non ci sarà. Al suo posto parteciperà probabilmente il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Sentiamo il commento del governatore pugliese Antonio De Carlo.
3: Avrà avuto i suoi motivi, spero venga qualcuno del governo a parlare dell'economia, in particolare della legge di bilancio, perché normalmente la Fiera del Levante, quando apre le porte anche alla ripresa dell'attività politica e delle attività economiche.
2: È morto Vito Antonio Lovallo, l'uomo più anziano d'Italia. Viveva a Sarnelli, frazione di Avigliano, in provincia di Potenza. Aveva 112 anni. Ziton, come lo chiamavano tutti, ha lavorato per un secolo come pastore nei campi. A maggio scorso, Coldiretti gli aveva consegnato la medaglia di socio speciale. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Sì, tu, amaci in un darien, t'avvicina da lontana, ma non caccia, poi ritorna in un mastrigno.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Allora, stavo pensando...

fiato più rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre il

0: than ever. Radio Norba, breaking news con TG Com 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Un grave episodio di antisemitismo si è verificato a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 persone mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere nel capoluogo lombardo. A denunciare l'episodio Walker Managhi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai accaduta, ha affermato Managhi. Si è costituito a Roma accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei carabinieri di San Pietro. L'uomo che avrebbe sparato nella capitale, il piombino che ha ferito Cristina Stillitano, il sospettato un 50enne romano, la giornalista e scrittrice operata, sta bene. Economia, la Federal Reserve ha deciso il primo aumento dei tassi di interesse sul dollaro da 3 anni a questa parte, 0,25 punti percentuali in più, con cui il riferimento sui Fed Funds sale una forchetta compresa tra il 3,75 e il 4%. E nel giorno della decisione della Fed, Wall Street archivia la seduta in rosso, il Dow Jones ha limato leggermente le perdite chiudendo a meno 1,21%, lo Standard & Poor's invece a meno 0,40%, il Nasdaq è alla parità a meno 0,01%. La Casa Bianca ha espresso delusione per la decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse, misura definita dall'amministrazione Trump piuttosto infelice e non motivata da ragioni economiche convincenti. Chiudiamo con l'Italia, l'indagine shock condotta dall'Istat, il 7,8% delle donne nel nostro paese nel 2025 ha dichiarato di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni, l'abuso ha riguardato poco meno di 1.650.000 donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La crisi dell'ex Ilva di Taranto. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo del siderurgico. Il governo ha dunque chiesto

0: dell'economia, in particolare della legge di bilancio, perché normalmente la Fiera del Levante, quando apre le porte anche alla ripresa dell'attività politica e delle attività economiche.
1: È morto Vito Antonio Lovallo, l'uomo più anziano d'Italia. Viveva a Sarnelli, frazione di Avigliano, in provincia di Potenza. Aveva 112 anni. Zitton, come lo chiamavano tutti, ha lavorato per un secolo come pastore nei campi. A maggio scorso Coldiretti gli aveva consegnato la medaglia di socio speciale. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Sognavo per noi una vita come tante.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba! Qu'est-ce que je vais te nommer?

0: playlist.
1: Radio Norba.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Un grave episodio di antisemitismo si è verificato a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 persone mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere nel capoluogo lombardo. A denunciare l'episodio Walker Managhi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai accaduta, ha affermato Managhi. Si è costituito a Roma accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei carabinieri di San Pietro, l'uomo che avrebbe sparato nella capitale il piombino che ha ferito Cristina Stillitano, il sospettato un 50enne romano, la giornalista e scrittrice operata. Sta bene. Economia, la Federal Reserve ha deciso il primo aumento dei tassi di interesse sul dollaro da 3 anni a questa parte, 0,25 punti percentuali in più, con cui il riferimento sui Fed Funds sale una forchetta compresa tra il 3,75 e il 4%. E nel giorno della decisione della Fed, Wall Street archivia la seduta in rosso, il Dow Jones ha limato leggermente le perdite chiudendo a meno 1,21%, lo Standard & Poor's invece a meno 0,40, il Nasdaq è alla parità a meno 0,01%. La Casa Bianca ha espresso delusione per la decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse, misura definita dall'amministrazione Trump piuttosto infelice e non motivata da ragioni economiche convincenti. Chiudiamo con l'Italia, l'indagine shock condotta dall'Istat, il 7,8% delle donne nel nostro paese nel 2025 ha dichiarato di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni, l'abuso ha riguardato poco meno di 1.650.000 donne. Queste le Breaking News di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La crisi dell'ex Ilva di Taranto. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo del siderurgico. Il governo ha dunque chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro. Intanto le imprese dell'indotto hanno sospeso i licenziamenti almeno fino alla sentenza della Cassazione. Sabato l'inaugurazione dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. La premier Giorgia Meloni non ci sarà. Al suo posto parteciperà probabilmente il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Sentiamo il commento del governatore pugliese Antonio De Carlo.
3: Avrà avuto i suoi motivi, spero venga qualcuno del governo a parlare della

0: e ridi.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: Rossi a Lia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Un grave episodio di antisemitismo si è verificato a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 persone mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere, nel capoluogo lombardo. A denunciare l'episodio Walker Managhi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai accaduta, ha affermato Managhi. Si è costituito a Roma accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei carabinieri di San Pietro, l'uomo che avrebbe sparato nella capitale, il piombino che ha ferito Cristina Stillitano, il sospettato un 50enne romano, la giornalista e scrittrice operata. Sta bene. Economia, la Federal Reserve ha deciso il primo aumento dei tassi di interesse sul dollaro da 3 anni a questa parte, 0,25 punti percentuali in più, con cui il riferimento sui Fed Funds sale una forchetta compresa tra il 3,75 e il 4%. E nel giorno della decisione della Fed, Wall Street archivia la seduta in rosso, il Dow Jones ha limato leggermente le perdite chiudendo a meno 1,21%, lo Standard & Poor's invece a meno 0,40%, il Nasdaq è alla parità a meno 0,01%. La Casa Bianca ha espresso delusione per la decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse, misura definita dall'amministrazione Trump piuttosto infelice e non motivata da ragioni economiche convincenti. Chiudiamo con l'Italia, l'indagine shock condotta dall'Istat, il 7,8% delle donne nel nostro paese nel 2025 ha dichiarato di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni, l'abuso ha riguardato poco meno di 1.650.000 donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La crisi dell'ex Ilva di Taranto. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo del siderurgico. Il governo ha dunque chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro. Intanto le imprese dell'indotto hanno sospeso i licenziamenti almeno fino alla sentenza della Cassazione. Sabato l'inaugurazione dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. La premier Giorgia Meloni non ci sarà. Al suo posto parteciperà probabilmente il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Sentiamo il commento del governatore pugliese Antonio De Carlo.
3: Avrà avuto i suoi motivi, spero venga qualcuno del governo a parlare dell'economia, in particolare della legge di bilancio, perché normalmente la Fiera del Levante, quando apre le porte anche alla ripresa dell'attività politica e delle attività economiche.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Come si fa a sopravvivere alla...

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Un grave episodio di antisemitismo si è verificato a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 persone mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere nel capoluogo lombardo. A denunciare l'episodio Walker Managhi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai accaduta, ha affermato Managhi. Si è costituito a Roma accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei carabinieri di San Pietro, l'uomo che avrebbe sparato nella capitale, il piombino che ha ferito Cristina Stillitano, il sospettato un 50enne romano, la giornalista e scrittrice operata. Sta bene. Economia, la Federal Reserve ha deciso il primo aumento dei tassi di interesse sul dollaro da 3 anni a questa parte, 0,25 punti percentuali in più, con cui il riferimento sui Fed Funds sale una forchetta compresa tra il 3,75 e il 4%. E nel giorno della decisione della Fed, Wall Street archivia la seduta in rosso, il Dow Jones ha limato leggermente le perdite chiudendo a meno 1,21%, lo Standard & Poor's invece a meno 0,40%, il Nasdaq è alla parità a meno 0,01%. La Casa Bianca ha espresso delusione per la decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse, misura definita dall'amministrazione Trump piuttosto infelice e non motivata da ragioni economiche convincenti. Chiudiamo con l'Italia, l'indagine shock condotta dall'Istat, il 7,8% delle donne nel nostro paese nel 2025 ha dichiarato di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni, l'abuso ha riguardato poco meno di 1.650.000 donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La crisi dell'ex Ilva di Taranto. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo del siderurgico. Il governo ha dunque chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro. Intanto le imprese dell'indotto hanno sospeso i licenziamenti almeno fino alla sentenza della Cassazione. Sabato l'inaugurazione dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. La premier Giorgia Meloni non ci sarà. Al suo posto parteciperà probabilmente il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Sentiamo il commento del governatore pugliese Antonio De Carlo.
3: Avrà avuto i suoi motivi, spero venga qualcuno del governo a parlare dell'economia, in particolare della legge di bilancio, perché normalmente la Fiera del Levante, quando apre le porte anche alla ripresa dell'attività politica e delle attività economiche.
2: È morto Vito Antonio Lovallo, l'uomo più anziano d'Italia. Viveva a Sarnelli, frazione di Avigliano, in provincia di Potenza. Aveva 112 anni. Ziton, come lo chiamavano tutti, ha lavorato per un secolo come pastore nei campi. A maggio scorso, Coldiretti gli aveva consegnato la medaglia di socio speciale. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Se non lascio futuro, sono passato per niente.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Avevamo parlato di...

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: cuore. Dico non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

cercavi me non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Il governo abolisce il bollo su auto sino a 80 kWh e moto. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Lo stop è previsto solo nel 2027. L'esecutivo ha approvato anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro da domani al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Raid notturni di Mosca su Kiev, colpito un edificio scolastico. L'Ucraina rivendica l'uccisione di un generale russo nel Donetsk. Putin estende anche alle aree occupate l'imminente voto per la Duma. Nel suo discorso in TV l'appello ad andare alle urne. Dimostrate che state con l'esercito, nessuno riuscirà a dividerci le sue parole. Si è costituito ai Carabinieri Cecchino di Roma. Si tratta di un 50enne disoccupato che ha confessato di avere sparato dalla finestra della sua abitazione in zona Prati con un fucile ad aria compressa. Denunciato per lesioni è stato rilasciato. 6 nuovi casi di comportamento imprevisto e preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale. Li denuncia OpenAI in un post sul suo blog. Il colosso americano promette di adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali future anomalie durante le fasi di test. La procura di Reggio Calabria indaga sul caso della Revolut, l'azienda di servizi bancari britannica dalla quale, attraverso un'email istituzionale con promessa della prefettura regina, hacker hanno ottenuto informazioni di 700 clienti. È arrivata una rivendicazione con la richiesta di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti i dati finiranno nel dark web. Calcio, esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League, sconfitto a San Siro dal Benfica per 2-0. Stasera tocca la Juventus che all'Allianz Stadium ospita gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La crisi dell'ex Ilva di Taranto. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo del siderurgico. Il governo ha dunque chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro. Intanto le imprese dell'indotto hanno sospeso i licenziamenti almeno fino alla sentenza della Cassazione. Sabato l'inaugurazione dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. La premier Giorgia Meloni non ci sarà. Al suo posto parteciperà probabilmente il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Sentiamo il commento del governatore pugliese Antonio De Carlo.
3: Avrà avuto i suoi motivi, spero venga qualcuno del governo a parlare dell'economia, in particolare della legge di bilancio, perché normalmente la Fiera del Levante, quando apre le porte anche alla ripresa dell'attività politica e delle attività economiche.
2: È morto Vito Antonio Lovallo, l'uomo più anziano d'Italia. Viveva a Sarnelli, frazione di Avigliano, in provincia di Potenza. Aveva 112 anni. Ziton, come lo chiamavano tutti, ha lavorato per un secolo come pastore nei campi. A maggio scorso, Coldiretti gli aveva consegnato la medaglia di socio speciale. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba! Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Bollo auto addio. Dal 2027 la tassa sarà cancellata in modo strutturale. Riguarderà le vetture medio-piccole sino a 80 kWh e moto con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Ha annunciato la Premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dato tra l'altro il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore sino alla mezzanotte. Ex Ilva, slittato il decreto ad hoc con le misure di cassa integrazione straordinaria in attesa di un nuovo pronunciamento della Cassazione sul ricorso contro la chiusura dell'area caldo di Taranto. Udienza il 20 ottobre. Notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina, esplosioni a Kiev e a Odessa, in fiamme una raffineria nella regione di Yaroslavl. Il Congresso americano approva un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca. Putin, in vista del voto per la Duma, sprona gli elettori ad andare alle urne per dimostrare che stanno con l'esercito. La Federal Reserve dopo 3 anni alza i tassi del 25% e prevede un altro aumento entro fine anno per contrastare l'inflazione. Per Donald Trump una decisione infelice, per mettermi in difficoltà, spiega il presidente, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea qualora decidesse di procedere con il Canada come membro associato. Braccato dai carabinieri, il cecchino di Roma si è costituito e un 50enne disoccupato ha confessato di avere sparato con un fucile ad aria compressa dalla finestra della sua abitazione per divertimento. È stato denunciato per lesioni e rilasciato. Calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League, battuto in casa dal Benfica per 2-0. Il tecnico Amorim ammette: perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto. Stasera a Torino la Juventus riceve gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Sabato l'inaugurazione dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. La Premier Meloni non ci sarà, al suo posto potrebbe esserci il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Sentiamo il commento del governatore pugliese Antonio De Caro.
3: Avrà avuto i suoi motivi, spero venga qualcuno del governo a parlare dell'economia, in particolare della legge di bilancio, perché normalmente la Fiera del Levante, quando apre le porte anche alla ripresa dell'attività politica e delle attività economiche.
2: La crisi dell'ex Ilva di Taranto, sono stati sospesi 2.500 licenziamenti dei lavoratori dell'indotto. La decisione è arrivata dopo l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo ha sospeso l'approvazione del decreto annunciato in attesa che la Cassazione si pronunci sulla chiusura dell'area a caldo disposta dai giudici di Milano. La Corte di Cassazione ha fissato l'udienza per il 20 ottobre. Il conducente di un tir è stato vittima di un tentativo di rapina ieri pomeriggio mentre percorreva l'autostrada A14 in direzione nord, a pochi chilometri da Canosa di Puglia. A tagliare la strada al camionista che trasportava tabacchi sarebbe stata un'auto con a bordo almeno 3 persone. L'uomo sarebbe stato costretto a lasciare la cabina del mezzo pesante, ma l'arrivo della polizia ha messo in fuga i rapinatori. Soccorso dal personale del 118, il 34enne sta bene. È morto Vito Antonio Lovallo, l'uomo più anziano d'Italia. Viveva a Sarnello, frazione di Avigliano, nel Potentino. Aveva 112 anni. Ziton, come lo chiamavano tutti, ha lavorato per un secolo come pastore e nei campi. A maggio scorso Coldiretti gli aveva consegnato la medaglia di socio speciale. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: sera. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

verso se mi stringi sul tuo petto. Ricordo le luci della città, il freddo è quello della gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei.

tirati un po' su. Colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esteroletto. Il governo abolisce il bollo su auto sino a 80 kW e moto. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Lo stop è previsto solo nel 2027. L'esecutivo ha approvato anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro da domani al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La proposta di von der Leyen di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea ha colto di sorpresa diverse capitali e sollevato dubbi anche a Ottawa, dove il governo ha frenato sull'ipotesi. Donald Trump minaccia pesanti dazi contro Bruxelles e di interrompere parte degli scambi commerciali. Violento temporale nella notte a Como con diversi smottamenti e frane, chiusa la strada statale che collega il capoluogo lariano a Lecco per consentire le operazioni di messa in sicurezza, problemi anche lungo la linea ferroviaria di Como-Camerlata con disagi che si aggiungono a quelli già causati dal deragliamento di un treno merci ieri sera a Milano Greco Pirelli. Si è costituito ai carabinieri cecchino di Roma. Si tratta di un cinquantenne disoccupato che ha confessato di avere sparato dalla finestra della sua abitazione in zona Prati con un fucile ad aria compressa. Lo ha fatto per divertimento. Denunciato per lesioni, è stato rilasciato. 6 nuovi casi di comportamento imprevisto e preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale. Li denuncia OpenAI in un post sul suo blog. Il colosso americano rivela che hanno hackerato di propria iniziativa i sistemi di un'altra azienda. Calcio, esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League, sconfitto a San Siro dal Benfica per 2-0. Stasera tocca la Juventus che all'Allianz Stadium ospita gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Sabato l'inaugurazione dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. La Premier Meloni non ci sarà, al suo posto potrebbe esserci il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Sentiamo il commento del governatore pugliese Antonio De Caro.
3: Avrà avuto i suoi motivi, spero venga qualcuno del governo a parlare dell'economia, in particolare della legge di bilancio, perché normalmente la Fiera del Levante quando apre le porte anche alla ripresa dell'attività politica e delle attività economiche.
2: La crisi dell'ex Ilva di Taranto, sono stati sospesi 2500 licenziamenti dei lavoratori dell'indotto. La decisione è arrivata dopo l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo ha sospeso l'approvazione del decreto annunciato in attesa che la Cassazione si pronunci sulla chiusura dell'area a caldo disposta dai giudici di Milano. La Corte di Cassazione ha fissato l'udienza per il 20 ottobre. Il conducente di un tir è stato vittima di un tentativo di rapina ieri pomeriggio mentre percorreva l'autostrada A14 in direzione nord, a pochi chilometri da Canosa di Puglia. A tagliare la strada al camionista che trasportava tabacchi sarebbe stata un'auto con a bordo almeno 3 persone. L'uomo sarebbe stato costretto a lasciare la cabina del mezzo pesante, ma l'arrivo della polizia ha messo in fuga i rapinatori. Soccorso dal personale del 118, il 34enne sta bene. È morto Vitantonio Lovallo, l'uomo più anziano d'Italia. Viveva a Sarnelli, frazione di Avigliano, nel Potentino. Aveva 112 anni. Ziton, come lo chiamavano tutti, ha lavorato per un secolo come pastore e nei campi. A maggio scorso Coldiretti gli aveva consegnato la medaglia di socio speciale. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba.
3: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Via il bollo, la misura varata ieri in Consiglio dei Ministri riguarda le auto piccole e medie e tutte le moto e varrà per l'anno 2027, anche se il governo ha assicurato che diventerà strutturale in fase di approvazione della manovra. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Trump minaccia di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se il Canada dovesse effettivamente diventare un membro associato dell'UE, come annunciato ieri da von der Leyen. Bruxelles chiarisce che il potenziamento della partnership con Ottawa non è contro qualcuno, ma per la nostra comune forza. Vasto attacco russo nella notte sull'Ucraina, decine di esplosioni a Kiev, colpita da droni e missili. Il bilancio è di almeno 12 feriti, tra cui 2 bambini, danneggiata una struttura scolastica. Le forze ucraine hanno risposto colpendo una raffineria nella regione di Yaroslavl, a 250 km dal confine. Operazione Flytrap contro la pedopornografia online. La Polizia di Stato, in coordinamento con la DDA della Procura di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale, emesse 17 misure cautelari. Nuovo allarme di OpenAI sull'intelligenza artificiale. La società guidata da Sam Altman ha reso noto di aver riscontrato 6 nuovi comportamenti preoccupanti dei suoi modelli di IA negli ultimi 6 mesi. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali future anomalie durante le fasi di test. Calcio, esordio da incubo per il Milan in Europa League, sconfitto per 2-0 a San Siro da un Benfica imbottito di riserve. Stasera tocca alla Juventus, alle 21 allo Stadium arrivano gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, il Ministero del Lavoro ha convocato per domani a mezzogiorno una riunione con le imprese dell'indotto. Al centro del vertice, a quanto si apprende, nuove misure per i lavoratori dell'appalto, per i quali i licenziamenti sono stati sospesi fino alla sentenza della Cassazione del 20 ottobre sullo stop dell'area a caldo. Ieri, nell'incontro tra governo e sindacati, la ministra del Lavoro Calderone ha comunicato la cassa integrazione in deroga per 4.000 lavoratori dell'indotto. Al via sabato l'89esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante a Bari. Assente la Premier Meloni, al suo posto potrebbe esserci il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Presenti oltre 400 espositori, spazi sold out da giugno. Sentiamo il presidente della nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.
3: Abbiamo raggiunto già il sold out degli spazi a giugno e siamo contenti perché la qualità degli espositori e la effervescenza di quello che ha creato la programmazione di questa Campionaria ci fa ben sperare.
2: A Bari un uomo di 55 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco questa mattina nella città vecchia. Colpito a una gamba, non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indaga la polizia. Pallamano, pareggio per il Conversano nel primo turno di European Cup 34-34 contro gli israeliani del Maccabi Rishon LeZion. Oggi alle 20 la partita di ritorno, sempre al Pala San Giacomo. In caso di ulteriore parità, a decidere la qualificazione al secondo turno saranno i tiri da 7 metri. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Salida del vuelo con destino a la zona.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Via il bollo, la misura varata ieri in Consiglio dei Ministri riguarda le auto piccole e medie e tutte le moto e varrà per l'anno 2027, anche se il governo ha assicurato che diventerà strutturale in fase di approvazione della manovra. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Trump minaccia di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se il Canada dovesse effettivamente diventare un membro associato dell'UE, come annunciato ieri da von der Leyen. Bruxelles chiarisce che il potenziamento della partnership con Ottawa non è contro qualcuno, ma per la nostra comune forza. Vasto attacco russo nella notte sull'Ucraina, decine di esplosioni a Kiev, colpita da droni e missili. Il bilancio è di almeno 12 feriti, tra cui 2 bambini, danneggiata una struttura scolastica. Le forze ucraine hanno risposto colpendo una raffineria nella regione di Yaroslavl, a 250 km dal confine. Operazione Flytrap contro la pedopornografia online. La Polizia di Stato, in coordinamento con la DDA della Procura di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale, emesse 17 misure cautelari. Nuovo allarme di OpenAI sull'intelligenza artificiale. La società guidata da Sam Altman ha reso noto di aver riscontrato 6 nuovi comportamenti preoccupanti dei suoi modelli di IA negli ultimi 6 mesi. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali future anomalie durante le fasi di test. Calcio, esordio da incubo per il Milan in Europa League, sconfitto per 2-0 a San Siro da un Benfica imbottito di riserve. Stasera tocca alla Juventus, alle 21 allo Stadium arrivano gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, il Ministero del Lavoro ha convocato per domani a mezzogiorno una riunione con le imprese dell'indotto. Al centro del vertice, a quanto si apprende, nuove misure per i lavoratori dell'appalto, per i quali i licenziamenti sono stati sospesi fino alla sentenza della Cassazione del 20 ottobre sullo stop dell'area a caldo. Ieri, nell'incontro tra governo e sindacati, la ministra del Lavoro Calderone ha comunicato la cassa integrazione in deroga per 4.000 lavoratori dell'indotto. Al via sabato l'89esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante a Bari. Assente la Premier Meloni, al suo posto potrebbe esserci il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Presenti oltre 400 espositori, spazi sold out da giugno. Sentiamo il presidente della nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.
3: Abbiamo raggiunto già il sold out degli spazi a giugno e siamo contenti perché la qualità degli espositori e la effervescenza di quello che ha creato la programmazione di questa Campionaria ci fa ben sperare.
2: A Bari un uomo di 55 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco questa mattina nella città vecchia. Colpito a una gamba, non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indaga la polizia. Pallamano, pareggio per il Conversano nel primo turno di European Cup 34-34 contro gli israeliani del Maccabi Rishon LeZion. Oggi alle 20 la partita di ritorno, sempre al Pala San Giacomo. In caso di ulteriore parità, a decidere la qualificazione al secondo turno saranno i tiri da 7 metri. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Dici che

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Via il bollo, la misura varata ieri in Consiglio dei Ministri riguarda le auto piccole e medie e tutte le moto e varrà per l'anno 2027, anche se il governo ha assicurato che diventerà strutturale in fase di approvazione della manovra. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Trump minaccia di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se il Canada dovesse effettivamente diventare un membro associato dell'UE, come annunciato ieri da von der Leyen. Bruxelles chiarisce che il potenziamento della partnership con Ottawa non è contro qualcuno, ma per la nostra comune forza. Vasto attacco russo nella notte sull'Ucraina, decine di esplosioni a Kiev, colpita da droni e missili. Il bilancio è di almeno 12 feriti, tra cui 2 bambini. Danneggiata una struttura scolastica. Le forze ucraine hanno risposto colpendo una raffineria nella regione di Yaroslavl, a 250 km dal confine. Operazione Flytrap contro la pedopornografia online. La Polizia di Stato, in coordinamento con la DDA della Procura di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale, emesse 17 misure cautelari. Nuovo allarme di OpenAI sull'intelligenza artificiale. La società guidata da Sam Altman ha reso noto di aver riscontrato 6 nuovi comportamenti preoccupanti dei suoi modelli di IA negli ultimi 6 mesi. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali future anomalie durante le fasi di test. Calcio, esordio da incubo per il Milan in Europa League, sconfitto per 2-0 a San Siro da un Benfica imbottito di riserve. Stasera tocca alla Juventus, alle 21 allo Stadium arrivano gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, il Ministero del Lavoro ha convocato per domani a mezzogiorno una riunione con le imprese dell'indotto. Al centro del vertice, a quanto si apprende, nuove misure per i lavoratori dell'appalto, per i quali i licenziamenti sono stati sospesi fino alla sentenza della Cassazione del 20 ottobre sullo stop dell'area a caldo. Ieri, nell'incontro tra governo e sindacati, la ministra del Lavoro Calderone ha comunicato la cassa integrazione in deroga per 4.000 lavoratori dell'indotto. Al via sabato l'89esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante a Bari. Assente la Premier Meloni, al suo posto potrebbe esserci il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Presenti oltre 400 espositori, spazi sold out da giugno. Sentiamo il presidente della nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.
3: Abbiamo raggiunto già il sold out degli spazi a giugno e siamo contenti perché la qualità degli espositori e la effervescenza di quello che ha creato la programmazione di questa Campionaria ci fa ben sperare.
2: A Bari un uomo di 55 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco questa mattina nella città vecchia. Colpito a una gamba, non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indaga la polizia. Pallamano, pareggio per il Conversano nel primo turno di European Cup 34-34 contro gli israeliani del Maccabi Rishon LeZion. Oggi alle 20 la partita di ritorno, sempre al Pala San Giacomo. In caso di ulteriore parità, a decidere la qualificazione al secondo turno saranno i tiri da 7 metri. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Via il bollo, la misura varata ieri in Consiglio dei Ministri riguarda le auto piccole e medie e tutte le moto e varrà per l'anno 2027, anche se il governo ha assicurato che diventerà strutturale in fase di approvazione della manovra. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Trump minaccia di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se il Canada dovesse effettivamente diventare un membro associato dell'UE, come annunciato ieri da von der Leyen. Bruxelles chiarisce che il potenziamento della partnership con Ottawa non è contro qualcuno, ma per la nostra comune forza. Vasto attacco russo nella notte sull'Ucraina, decine di esplosioni a Kiev, colpita da droni e missili. Il bilancio è di almeno 12 feriti, tra cui 2 bambini, danneggiata una struttura scolastica. Le forze ucraine hanno risposto colpendo una raffineria nella regione di Yaroslavl, a 250 km dal confine. Operazione Flytrap contro la pedopornografia online. La Polizia di Stato, in coordinamento con la DDA della Procura di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale, emesse 17 misure cautelari. Nuovo allarme di OpenAI sull'intelligenza artificiale. La società guidata da Sam Altman ha reso noto di aver riscontrato 6 nuovi comportamenti preoccupanti dei suoi modelli di IA negli ultimi 6 mesi. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali future anomalie durante le fasi di test. Calcio, esordio da incubo per il Milan in Europa League, sconfitto per 2-0 a San Siro da un Benfica imbottito di riserve. Stasera tocca alla Juventus, alle 21 allo Stadium arrivano gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, il Ministero del Lavoro ha convocato per domani a mezzogiorno una riunione con le imprese dell'indotto. Al centro del vertice, a quanto si apprende, nuove misure per i lavoratori dell'appalto, per i quali i licenziamenti sono stati sospesi fino alla sentenza della Cassazione del 20 ottobre sullo stop dell'area a caldo. Ieri, nell'incontro tra governo e sindacati, la ministra del Lavoro Calderone ha comunicato la cassa integrazione in deroga per 4.000 lavoratori dell'indotto. Al via sabato l'89esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante a Bari. Assente la Premier Meloni, al suo posto potrebbe esserci il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Presenti oltre 400 espositori, spazi sold out da giugno. Sentiamo il presidente della nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.
3: Abbiamo raggiunto già il sold out degli spazi a giugno e siamo contenti perché la qualità degli espositori e la effervescenza di quello che ha creato la programmazione di questa Campionaria ci fa ben sperare.
2: A Bari un uomo di 55 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco questa mattina nella città vecchia. Colpito a una gamba, non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indaga la polizia. Pallamano, pareggio per il Conversano nel primo turno di European Cup 34-34 contro gli israeliani del Maccabi Rishon LeZion. Oggi alle 20 la partita di ritorno, sempre al Pala San Giacomo. In caso di ulteriore parità, a decidere la qualificazione al secondo turno saranno i tiri da 7 metri. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

non ho risposte, solo più domande. Ma se verresti ad analizzarle, domani non è nulla di importante. E questi soldi ho più vini di classe, e questi sogni sentirmi distante. Ogni mio dovere sembra interessante.

0: Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizio sempre con un ei. Come

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci via dal bello, cerco l'amore in una troia, Marco l'accento di Roma, tu

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. You know.

0: adesso. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Via il bollo, la misura varata ieri in Consiglio dei Ministri riguarda le auto piccole e medie e tutte le moto e varrà per l'anno 2027, anche se il governo ha assicurato che diventerà strutturale in fase di approvazione della manovra. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Trump minaccia di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se il Canada dovesse effettivamente diventare un membro associato dell'UE, come annunciato ieri da von der Leyen. Bruxelles chiarisce che il potenziamento della partnership con Ottawa non è contro qualcuno, ma per la nostra comune forza. Vasto attacco russo nella notte sull'Ucraina, decine di esplosioni a Kiev, colpita da droni e missili. Il bilancio è di almeno 12 feriti, tra cui 2 bambini, danneggiata una struttura scolastica. Le forze ucraine hanno risposto colpendo una raffineria nella regione di Yaroslavl, a 250 km dal confine. Operazione Flytrap contro la pedopornografia online. La Polizia di Stato, in coordinamento con la DDA della Procura di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale, emesse 17 misure cautelari. Nuovo allarme di OpenAI sull'intelligenza artificiale. La società guidata da Sam Altman ha reso noto di aver riscontrato 6 nuovi comportamenti preoccupanti dei suoi modelli di IA negli ultimi 6 mesi. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali future anomalie durante le fasi di test. Calcio, esordio da incubo per il Milan in Europa League, sconfitto per 2-0 a San Siro da un Benfica imbottito di riserve. Stasera tocca alla Juventus, alle 21 allo Stadium arrivano gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, il Ministero del Lavoro ha convocato per domani a mezzogiorno una riunione con le imprese dell'indotto. Al centro del vertice, a quanto si apprende, nuove misure per i lavoratori dell'appalto, per i quali i licenziamenti sono stati sospesi fino alla sentenza della Cassazione del 20 ottobre sullo stop dell'area a caldo. Ieri, nell'incontro tra governo e sindacati, la ministra del Lavoro Calderone ha comunicato la cassa integrazione in deroga per 4.000 lavoratori dell'indotto. Al via sabato l'89esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante a Bari. Assente la Premier Meloni, al suo posto potrebbe esserci il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Presenti oltre 400 espositori, spazi sold out da giugno. Sentiamo il presidente della nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.
3: Abbiamo raggiunto già il sold out degli spazi a giugno e siamo contenti perché la qualità degli espositori e la effervescenza di quello che ha creato la programmazione di questa Campionaria ci fa ben sperare.
2: A Bari un uomo di 55 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco questa mattina nella città vecchia. Colpito a una gamba, non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indaga la polizia. Pallamano, pareggio per il Conversano nel primo turno di European Cup 34-34 contro gli israeliani del Maccabi Rishon LeZion. Oggi alle 20 la partita di ritorno, sempre al Pala San Giacomo. In caso di ulteriore parità, a decidere la qualificazione al secondo turno saranno i tiri da 7 metri. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le bro.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Andrei

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo la proposta di von der Leyen di avere il Canada come membro associato dell'Unione Europea, alla plenaria dell'Europarlamento parla il Premier Carney. Tra noi e l'Europa ci sono molte affinità. Agli Stati Uniti, dopo le critiche di Trump, ribatte un Canada più forte e più efficace anche per gli USA. Per il capo della Casa Bianca però è un atto ostile e minaccia pesanti dazi contro l'Europa. Nel Mar Nero un drone russo ha attaccato una nave civile diretta verso uno dei porti ucraini. Morto il capitano, feriti altri 3 membri dell'equipaggio. Gli Stati Uniti approvano un pacchetto di sanzioni contro funzionari russi e il Cremlino commenta azioni ostili che rendono più difficile la pace in Ucraina. L'abolizione del bollo per le auto fino a 80 kW di potenza non vale solo per il 2027. A chiarirlo oggi è la Premier Meloni con un post sui social. La misura, spiega, è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. Interessati dal provvedimento 14 milioni e 500 mila veicoli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La Commissione europea ha ufficialmente presentato il Kids Act, un pacchetto di norme volto a proteggere la salute mentale e la sicurezza dei minori online. Divieto assoluto sotto i 13 anni. L'età minima europea per poter aprire un profilo in totale autonomia sale a 15 anni e le big tech dovranno dimostrare la sicurezza delle piattaforme. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. Oggi il no dei giudici di Milano al differimento della pena. Anche il Tribunale di Torino si era espresso allo stesso modo. I legali della gioielliere avevano chiesto che lasciasse l'istituto penitenziario in attesa della decisione sulla concessione della grazia. È stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo. Calcio Europa League amara per il Milan, perde 2-0 con il Benfica nel primo match. Il tecnico dei rossoneri Amorim, è la seconda volta di fila che non siamo in partita nel primo tempo. Questa sera alle 21 tocca la Juventus di Spalletti contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione. Non è in pericolo di vita il 55enne ferito questa mattina con un colpo di pistola a una gamba nella città vecchia di Bari. La polizia è al lavoro per ricostruire movente e dinamica esatta dell'agguato. A Monopoli, nel Barese, denunciati 2 minorenni di 15 e 17 anni accusati di aver danneggiato l'abitazione di un 64enne nel centro storico. I due, per futili motivi, avrebbero colpito la porta d'ingresso con calci e lanciando un vaso. È definitiva la sentenza con cui lo scorso maggio il Tribunale di Lecce aveva condannato il Ministero della Difesa a risarcire per circa 700.000 euro i 3 figli di un ex dipendente dell'Arsenale di Taranto morto nel 2019 per un mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto. L'uomo, originario di Monteiasi, aveva lavorato all'Arsenale fino al 2006 e si era ammalato nel 2018. Al via sabato l'89esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante a Bari. In rappresentanza del governo ci sarà il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, oltre 400 gli espositori presenti. Da Bari, ha sottolineato il sindaco Vito Leccese, partirà anche un messaggio di pace. Sentiamo.
4: Viviamo un contesto geopolitico di grande difficoltà legato a, insomma, ai conflitti in Medio Oriente, ai conflitti nell'Europa centrale e Bari si prepara alla pace perché con la guerra non si va da nessuna parte.
3: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il Canada, membro associato dell'Unione Europea, lo ha proposto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il premier americano Carney: tra noi e l'Europa molte affinità, la partnership rafforzerà la nostra sovranità. Il presidente americano Trump intanto minaccia nuovi dazi contro l'Unione. La Commissione Europea ha proposto il Kids Act, il nuovo pacchetto di norme prevede il divieto di accesso ai social network per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo, ma stabilisce anche che dovranno essere i fornitori dei servizi a dover dimostrare l'adeguatezza delle piattaforme all'età degli utenti. All'attenzione del testo anche videogiochi online e chatbot di intelligenza artificiale. Dal 2027 via il bollo auto per oltre 14 milioni di veicoli. L'esenzione riguarderà vetture fino a 80 kW e tutti i motocicli. Le mancate entrate verranno in parte coperte con i soldi del PNRR. Nel 2025 il bollo è costato agli italiani circa 7 miliardi di euro. La Premier Meloni assicura sarà una misura strutturale. Caso Garlasco, archiviata la posizione dell'ex PM Mario Venditti. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Mario Roggero resterà in carcere a Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha negato il differimento della pena al gioielliere di Grinzane Cavour. Nei giorni scorsi la richiesta era stata rifiutata anche dai giudici torinesi. L'avvocato del 72enne ha già annunciato ricorso in Cassazione. Busta con proiettile e minacce al ministro dell'istruzione Valditara. All'interno del pacco partito da Salerno è recapitato a inizio agosto un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Solidarietà bipartisan dalla politica. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Non è in pericolo di vita il 55enne ferito questa mattina con un colpo di pistola a una gamba nella città vecchia di Bari. La polizia è al lavoro per ricostruire movente e dinamica esatta dell'agguato. A Monopoli, nel Barese, denunciati due minorenni di 15 e 17 anni accusati di aver danneggiato l'abitazione di un 64enne nel centro storico. I due, per futili motivi, avrebbero colpito la porta d'ingresso con calci e lanciando un vaso. È definitiva la sentenza con cui lo scorso maggio il Tribunale di Lecce aveva condannato il Ministero della Difesa a risarcire per circa 700.000 euro i tre figli di un ex dipendente dell'arsenale di Taranto morto nel 2019 per un mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto. L'uomo, originario di Monteiasi, aveva lavorato all'arsenale fino al 2006 e si era ammalato nel 2018. Al via sabato l'89esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante a Bari. In rappresentanza del governo ci sarà il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, oltre 400 gli espositori presenti. Da Bari, ha sottolineato il sindaco Vito Leccese, partirà anche un messaggio di pace. Sentiamo.
3: Viviamo un contesto geopolitico di grande difficoltà legato a, insomma, ai conflitti in Medio Oriente, ai conflitti nell'Europa centrale, e Bari si prepara alla pace perché con la guerra non si va da nessuna parte.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sentimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Un morto e due feriti nell'intercettazione di un drone lanciato dagli Houthi nella provincia di Taif, nella regione della Mecca. A riferirlo la protezione civile saudita, danneggiati anche edifici e veicoli. La minaccia del presidente americano Trump: se il Canada diventasse membro associato dell'Unione Europea, applicherò dazi molto pesanti o interromperò i rapporti commerciali con l'Europa. Il monito arriva dopo la proposta inedita di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. La risposta del premier Carney: un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti. Vittoria di misura in Svezia per il centro-sinistra guidato dall'ex premier Magdalena Andersson. Per formare il governo, la leader socialdemocratica dovrà ottenere l'appoggio degli altri tre partiti della coalizione. La nomina del primo ministro potrebbe arrivare dopo il 29 settembre. Dal 2027 addio al bollo auto per oltre 14 milioni di veicoli. L'esenzione riguarderà vetture fino a 80 kW e poi tutti i motocicli. Le mancate entrate verranno in parte coperte con i soldi del PNRR. Nel 2025 il bollo è costato agli italiani circa 7 miliardi di euro. La premier Meloni assicura sarà una misura strutturale. Arrestato un ragazzo di 20 anni di origine tunisina per l'aggressione del rabbino a Milano. C'è anche l'odio razziale tra i reati contestati. Oggi l'udienza per direttissima. A partecipare alla violenza anche il fratello del giovane, un loro amico di origine marocchina, entrambi denunciati. Il questore ha disposto per tutti e tre un foglio di via di un anno. Le parole del rabbino: ultimamente tanti insulti, ma rimango qua. Il calcio con l'Europa League: debutto amaro per il Milan di Amorim, che perde 2-0 a San Siro con il Benfica. Il tecnico rossonero adesso rischia. Questa sera alle 21 tocca la Juventus di Spalletti contro gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Non è in pericolo di vita il 55enne ferito questa mattina con un colpo di pistola a una gamba nella città vecchia di Bari. La polizia è al lavoro per ricostruire movente e dinamica esatta dell'agguato. A Monopoli, nel Barese, denunciati due minorenni di 15 e 17 anni accusati di aver danneggiato l'abitazione di un 64enne nel centro storico. I due, per futili motivi, avrebbero colpito la porta d'ingresso con calci e lanciando un vaso. È definitiva la sentenza con cui lo scorso maggio il Tribunale di Lecce aveva condannato il Ministero della Difesa a risarcire per circa 700.000 euro i tre figli di un ex dipendente dell'arsenale di Taranto morto nel 2019 per un mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto. L'uomo, originario di Monteiasi, aveva lavorato all'arsenale fino al 2006 e si era ammalato nel 2018. Al via sabato l'89esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante a Bari. In rappresentanza del governo ci sarà il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, oltre 400 gli espositori presenti. Da Bari, ha sottolineato il sindaco Vito Leccese, partirà anche un messaggio di pace. Sentiamo.
3: Viviamo un contesto geopolitico di grande difficoltà legato a, insomma, ai conflitti in Medio Oriente, ai conflitti nell'Europa centrale, e Bari si prepara alla pace, perché con la guerra non si va da nessuna parte.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet, troppe missioni.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sì, tu amaci in un darien. T'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Saturno.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il Canada, membro associato dell'Unione Europea, lo ha proposto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Ira del presidente americano Trump che minaccia nuovi dazi contro l'Unione. Il premier nordamericano tranquillizza: un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti. Un drone lanciato dagli Houthi è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca. I detriti hanno provocato la morte di un cittadino yemenita, il ferimento di una donna saudita e di un uomo pakistano. Danneggiati anche edifici e veicoli. Intanto Pechino chiede all'Iran di frenare l'avanzata dei ribelli yemeniti. Proposto dalla Commissione europea il Kids Act, un nuovo pacchetto di norme che vieta l'accesso ai social network per gli under 13 e che fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Il testo prevede anche che i profili dei minori debbano essere privati e con geolocalizzazione, fotocamera e microfono disattivati. All'attenzione della Commissione anche videogiochi online e chatbot di intelligenza artificiale. Caso Garlasco, archiviata la posizione di Mario Venditti. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La notizia era stata anticipata questa mattina nel programma Ore 11 di Milo Infante. L'ipotesi di reato però rimane aperta per altre persone. Gli atti spostati a Pavia. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha negato il differimento della pena al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. Nei giorni scorsi la richiesta era stata rifiutata anche dai giudici torinesi. L'avvocato del 72enne ha già annunciato ricorso in Cassazione. Una busta con proiettili e minacce al ministro dell'Istruzione Valditara. All'interno del pacco partito da Salerno è recapitato inizio agosto un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private nel Salernitano. Le parole del ministro, lettera farneticante, andiamo avanti col nostro lavoro. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione. Non è in pericolo di vita il 55enne ferito questa mattina con un colpo di pistola a una gamba nella città vecchia di Bari. La polizia è al lavoro per ricostruire movente e dinamica esatta dell'agguato. A Monopoli, nel Barese, denunciati due minorenni di 15 e 17 anni accusati di aver danneggiato l'abitazione di un 64enne nel centro storico. I due, per futili motivi, avrebbero colpito la porta d'ingresso con calci e lanciando un vaso. È definitiva la sentenza con cui lo scorso maggio il Tribunale di Lecce aveva condannato il Ministero della Difesa a risarcire per circa 700.000 euro i tre figli di un ex dipendente dell'arsenale di Taranto morto nel 2019 per un mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto. L'uomo, originario di Monteiasi, aveva lavorato all'arsenale fino al 2006 e si era ammalato nel 2018. Al via sabato l'89esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante a Bari. In rappresentanza del governo ci sarà il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, oltre 400 gli espositori presenti. Da Bari, ha sottolineato il sindaco Vito Leccese, partirà anche un messaggio di pace. Sentiamo.
4: Viviamo un contesto geopolitico di grande difficoltà legato a, insomma, ai conflitti in Medio Oriente, ai conflitti nell'Europa centrale, e Bari si prepara alla pace, perché con la guerra non si va da nessuna parte.
3: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
5: Dimmi perché

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Scende la notte veloce come una ghigliottina. Abbassa il finestrino, qua dentro

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il giallo di Pietracatella in mano agli inquirenti al lavoro sulla vicenda. Ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare relazioni ufficiali sull'inchiesta. Medio Oriente, secondo gli Houthi filo iraniani, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite negli attacchi nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone anche in Arabia Saudita. Il conflitto russo-ucraino, un drone delle forze di Mosca ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero, il capitano è rimasto ucciso, 3 membri dell'equipaggio sono invece feriti. Cambiamo argomento, Trump valuta sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato, il monito dopo la proposta di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano, un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, la replica del premier canadese Carney. La cronaca, sono gravissime le condizioni del bimbo di 2 anni caduto dal balcone a Grezzana in provincia di Verona, un altro bambino di 5 anni è gravissimo dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione in provincia di Roma. E siamo alla calcio con l'Europa League, questa sera Juventus contro gli olandesi del Nijmegen, si gioca dalle 21, riflessione in casa Milan dopo la sconfitta con il Benfica 2-0 a San Siro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Non è in pericolo di vita il 55enne ferito questa mattina con un colpo di pistola a una gamba nella città vecchia di Bari. La polizia è al lavoro per ricostruire movente e dinamica esatta dell'agguato. A Monopoli nel Barese denunciati 2 minorenni di 15 e 17 anni accusati di aver danneggiato l'abitazione di un 64enne nel centro storico. I 2 per futili motivi avrebbero colpito la porta d'ingresso con calci e lanciando un vaso. È definitiva la sentenza con cui lo scorso maggio il Tribunale di Lecce aveva condannato il Ministero della Difesa a risarcire per circa 700.000 euro i 3 figli di un ex dipendente dell'Arsenale di Taranto morto nel 2019 per un mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto. L'uomo, originario di Monteiasi, aveva lavorato all'Arsenale fino al 2006 e si era ammalato nel 2018. Al via sabato l'89esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante a Bari. In rappresentanza del governo ci sarà il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, oltre 400 gli espositori presenti. Da Bari, ha sottolineato il sindaco Vito Leccese, partirà anche un messaggio di pace. Sentiamo.
3: Viviamo un contesto geopolitico di grande difficoltà legato a, insomma, ai conflitti in Medio Oriente, ai conflitti nell'Europa centrale e Bari si prepara alla pace perché con la guerra non si va da nessuna parte.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il giallo di Pietracatella in mano agli inquirenti al lavoro sulla vicenda. Ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare relazioni ufficiali sull'inchiesta. Medio Oriente, secondo gli Houthi filo iraniani, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite negli attacchi nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone anche in Arabia Saudita. Il conflitto russo-ucraino, un drone delle forze di Mosca ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, 3 membri dell'equipaggio sono invece feriti. Cambiamo argomento, Trump valuta sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato. Il monito dopo la proposta di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, la replica del premier canadese Carney. La cronaca, sono gravissime le condizioni del bimbo di 2 anni caduto dal balcone a Grezzana in provincia di Verona. Un altro bambino di 5 anni è gravissimo dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione in provincia di Roma. E siamo alla calcio con l'Europa League. Questa sera Juventus contro gli olandesi del Nijmegen, si gioca dalle 21. Riflessione in casa Milan dopo la sconfitta con il Benfica 2-0 a San Siro. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Buongiorno dalla redazione. Non è in pericolo di vita il 55enne ferito questa mattina con un colpo di pistola a una gamba nella città vecchia di Bari. La polizia è al lavoro per ricostruire movente e dinamica esatta dell'agguato. A Monopoli, nel Barese, denunciati 2 minorenni di 15 e 17 anni accusati di aver danneggiato l'abitazione di un 64enne nel centro storico. I 2, per futili motivi, avrebbero colpito la porta d'ingresso con calci e lanciando un vaso. È definitiva la sentenza con cui lo scorso maggio il Tribunale di Lecce aveva condannato il Ministero della Difesa a risarcire per circa 700.000 euro i 3 figli di un ex dipendente dell'arsenale di Taranto morto nel 2019 per un mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto. L'uomo, originario di Monteiasi, aveva lavorato all'arsenale fino al 2006 e si era ammalato nel 2018. Al via sabato l'89esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante a Bari. In rappresentanza del governo ci sarà il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, oltre 400 gli espositori presenti. Da Bari, ha sottolineato il sindaco Vito Leccese, partirà anche un messaggio di pace. Sentiamo.
5: Viviamo un contesto geopolitico di grande difficoltà legato a, insomma, ai conflitti in Medio Oriente, ai conflitti nell'Europa centrale e Bari si prepara alla pace perché con la guerra non si va da nessuna parte.
4: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
2: Rimane non fa neura si non sbatte mano. Ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: Alte. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il giallo di Pietracatella in mano agli inquirenti al lavoro sulla vicenda. Ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare relazioni ufficiali sull'inchiesta. Medio Oriente, secondo gli Houthi filo-iraniani, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite negli attacchi nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone anche in Arabia Saudita. Il conflitto russo-ucraino, un drone delle forze di Mosca ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, 3 membri dell'equipaggio sono invece feriti. Cambiamo argomento, Trump valuta sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato, il monito dopo la proposta di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano, un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, la replica del premier canadese Carney. La cronaca, sono gravissime le condizioni del bimbo di 2 anni caduto dal balcone a Grezzana in provincia di Verona, un altro bambino di 5 anni è gravissimo dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione in provincia di Roma. E siamo alla calcio con l'Europa League, questa sera Juventus contro gli olandesi del Nijmegen, si gioca dalle 21, riflessione in casa Milan dopo la sconfitta con il Benfica 2-0 a San Siro. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Non è in pericolo di vita il 55enne ferito questa mattina con un colpo di pistola a una gamba nella città vecchia di Bari. La polizia è al lavoro per ricostruire movente e dinamica esatta dell'agguato. A Monopoli nel Barese denunciati 2 minorenni di 15 e 17 anni accusati di aver danneggiato l'abitazione di un 64enne nel centro storico. I 2 per futili motivi avrebbero colpito la porta d'ingresso con calci e lanciando un vaso. È definitiva la sentenza con cui lo scorso maggio il Tribunale di Lecce aveva condannato il Ministero della Difesa a risarcire per circa 700.000 euro i 3 figli di un ex dipendente dell'arsenale di Taranto morto nel 2019 per un mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto. L'uomo, originario di Monteiasi, aveva lavorato all'arsenale fino al 2006 e si era ammalato nel 2018. Al via sabato l'89esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante a Bari. In rappresentanza del governo ci sarà il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, oltre 400 gli espositori presenti. Da Bari, ha sottolineato il sindaco Vito Leccese, partirà anche un messaggio di pace. Sentiamo.
3: Viviamo un contesto geopolitico di grande difficoltà legato a, insomma, ai conflitti in Medio Oriente, ai conflitti nell'Europa centrale e Bari si prepara alla pace perché con la guerra non si va da nessuna parte.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sognavo per noi una vita come tante. Uscire fuori con il freddo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il giallo di Pietracatella in mano agli inquirenti al lavoro sulla vicenda. Ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare relazioni ufficiali sull'inchiesta. Medio Oriente, secondo gli Houthi filo-iraniani, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite negli attacchi nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone anche in Arabia Saudita. Il conflitto russo-ucraino, un drone delle forze di Mosca ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, 3 membri dell'equipaggio sono invece feriti. Cambiamo argomento, Trump valuta sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato, il monito dopo la proposta di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano, un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, la replica del premier canadese Carney. La cronaca, sono gravissime le condizioni del bimbo di 2 anni caduto dal balcone a Grezzana in provincia di Verona, un altro bambino di 5 anni è gravissimo dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione in provincia di Roma. E siamo alla calcio con l'Europa League, questa sera Juventus contro gli olandesi del Nakhni Meghan, si gioca dalle 21, riflessione in casa Milan dopo la sconfitta con il Benfica 2-0 a San Siro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Non è in pericolo di vita il 55enne ferito questa mattina con un colpo di pistola a una gamba nella città vecchia di Bari. La polizia è al lavoro per ricostruire movente e dinamica esatta dell'agguato. A Monopoli, nel Barese, denunciati 2 minorenni di 15 e 17 anni accusati di aver danneggiato l'abitazione di un 64enne nel centro storico. I 2, per futili motivi, avrebbero colpito la porta d'ingresso con calci e lanciando un vaso. È definitiva la sentenza con cui lo scorso maggio il Tribunale di Lecce aveva condannato il Ministero della Difesa a risarcire per circa 700.000 euro i 3 figli di un ex dipendente dell'Arsenale di Taranto morto nel 2019 per un mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto. L'uomo, originario di Monteiasi, aveva lavorato all'Arsenale fino al 2006 e si era ammalato nel 2018. Al via sabato l'89esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante a Bari. In rappresentanza del governo ci sarà il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, oltre 400 gli espositori presenti. Da Bari, ha sottolineato il sindaco Vito Leccese, partirà anche un messaggio di pace. Sentiamo.
3: Viviamo un contesto geopolitico di grande difficoltà legato a, insomma, ai conflitti in Medio Oriente, ai conflitti nell'Europa centrale e Bari si prepara alla pace perché con la guerra non si va da nessuna parte.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Roma lo sa. Siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal sole.

adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori re.

0: cerco e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere,

0: e ridi.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, bat.

0: Missy Aaliyah.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

0: Ding. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il giallo di Pietracatella in mano agli inquirenti al lavoro sulla vicenda. Ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare relazioni ufficiali sull'inchiesta. Medio Oriente, secondo gli Houthi filo-iraniani, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite negli attacchi nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone anche in Arabia Saudita. Il conflitto russo-ucraino, un drone delle forze di Mosca ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero, il capitano è rimasto ucciso, 3 membri dell'equipaggio sono invece feriti. Cambiamo argomento, Trump valuta sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato, il monito dopo la proposta di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano, un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, la replica del premier canadese Carney. La cronaca, sono gravissime le condizioni del bimbo di 2 anni caduto dal balcone a Grezzana in provincia di Verona, un altro bambino di 5 anni è gravissimo dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione in provincia di Roma. E siamo alla calcio con l'Europa League, questa sera Juventus contro gli olandesi del Nijmegen, si gioca dalle 21, riflessione in casa Milan dopo la sconfitta con il Benfica 2-0 a San Siro. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Non è in pericolo di vita il 55enne ferito questa mattina con un colpo di pistola a una gamba nella città vecchia di Bari. La polizia è al lavoro per ricostruire movente e dinamica esatta dell'agguato. A Monopoli nel Barese denunciati 2 minorenni di 15 e 17 anni accusati di aver danneggiato l'abitazione di un 64enne nel centro storico. I 2 per furti di motivi avrebbero colpito la porta d'ingresso con calci e lanciando un vaso. È definitiva la sentenza con cui lo scorso maggio il Tribunale di Lecce aveva condannato il Ministero della Difesa a risarcire per circa 700.000 euro i 3 figli di un ex dipendente dell'arsenale di Taranto morto nel 2019 per un mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto. L'uomo, originario di Monteiasi, aveva lavorato all'arsenale fino al 2006 e si era ammalato nel 2018. Al via sabato l'89esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante a Bari. In rappresentanza del governo ci sarà il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, oltre 400 gli espositori presenti. Da Bari, ha sottolineato il sindaco Vito Leccese, partirà anche un messaggio di pace. Sentiamo.
3: Viviamo un contesto geopolitico di grande difficoltà legato ai conflitti in Medio Oriente, ai conflitti nell'Europa centrale e Bari si prepara alla pace perché con la guerra non si va da nessuna parte.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il giallo di Pietracatella in mano agli inquirenti al lavoro sulla vicenda. Ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare relazioni ufficiali sull'inchiesta. Medio Oriente, secondo gli Houthi filo-iraniani, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite negli attacchi nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone anche in Arabia Saudita. Il conflitto russo-ucraino, un drone delle forze di Mosca ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, 3 membri dell'equipaggio sono invece feriti. Cambiamo argomento, Trump valuta sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato, il monito dopo la proposta di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano, un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, la replica del premier canadese Carney. La cronaca, sono gravissime le condizioni del bimbo di 2 anni caduto dal balcone a Grezzana in provincia di Verona. Un altro bambino di 5 anni è gravissimo dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione in provincia di Roma. E siamo alla calcio con l'Europa League. Questa sera Juventus contro gli olandesi del Nijmegen, si gioca dalle 21. Riflessione in casa Milan dopo la sconfitta con il Benfica 2-0 a San Siro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Non è in pericolo di vita il 55enne ferito questa mattina con un colpo di pistola a una gamba nella città vecchia di Bari. La polizia è al lavoro per ricostruire movente e dinamica esatta dell'agguato. A Monopoli, nel Barese, denunciati 2 minorenni di 15 e 17 anni accusati di aver danneggiato l'abitazione di un 64enne nel centro storico. I 2, per futili motivi, avrebbero colpito la porta d'ingresso con calci e lanciando un vaso. È definitiva la sentenza con cui lo scorso maggio il Tribunale di Lecce aveva condannato il Ministero della Difesa a risarcire per circa 700.000 euro i 3 figli di un ex dipendente dell'arsenale di Taranto morto nel 2019 per un mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto. L'uomo, originario di Monteiasi, aveva lavorato all'arsenale fino al 2006 e si era ammalato nel 2018. Al via sabato l'89esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante a Bari. In rappresentanza del governo ci sarà il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, oltre 400 gli espositori presenti. Da Bari, ha sottolineato il sindaco Vito Leccese, partirà anche un messaggio di pace. Sentiamo.
3: Viviamo un contesto geopolitico di grande difficoltà legato a, insomma, ai conflitti in Medio Oriente, ai conflitti nell'Europa centrale e Bari si prepara alla pace perché con la guerra non si va da nessuna parte.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.
0: Domani.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il giallo di Pietracatella in mano agli inquirenti al lavoro sulla vicenda. Ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare relazioni ufficiali sull'inchiesta. Medio Oriente, secondo gli Houthi filo iraniani, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite negli attacchi nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone anche in Arabia Saudita. Il conflitto russo-ucraino, un drone delle forze di Mosca ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, 3 membri dell'equipaggio sono invece feriti. Cambiamo argomento, Trump valuta sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato. Il monito dopo la proposta di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, la replica del premier canadese Carney. La cronaca, sono gravissime le condizioni del bimbo di 2 anni caduto dal balcone a Grezzana in provincia di Verona. Un altro bambino di 5 anni è gravissimo dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione in provincia di Roma. E siamo alla calcio con l'Europa League. Questa sera Juventus contro gli olandesi del NEC Nijmegen, si gioca dalle 21. Riflessione in casa Milan dopo la sconfitta con il Benfica 2-0 a San Siro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Non è in pericolo di vita il 55enne ferito questa mattina con un colpo di pistola a una gamba nella città vecchia di Bari. La polizia è al lavoro per ricostruire movente e dinamica esatta dell'agguato. A Monopoli, nel Barese, denunciati 2 minorenni di 15 e 17 anni accusati di aver danneggiato l'abitazione di un 64enne nel centro storico. I 2, per futili motivi, avrebbero colpito la porta d'ingresso con calci e lanciando un vaso. È definitiva la sentenza con cui lo scorso maggio il Tribunale di Lecce aveva condannato il Ministero della Difesa a risarcire per circa 700.000 euro i 3 figli di un ex dipendente dell'arsenale di Taranto morto nel 2019 per un mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto. L'uomo, originario di Monteiasi, aveva lavorato all'arsenale fino al 2006 e si era ammalato nel 2018. Al via sabato l'89esima edizione della Campionaria in Fiera del Levante a Bari. In rappresentanza del governo ci sarà il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, oltre 400 gli espositori presenti. Da Bari, ha sottolineato il sindaco Vito Leccese, partirà anche un messaggio di pace. Sentiamo.
3: Viviamo un contesto geopolitico di grande difficoltà legato a, insomma, ai conflitti in Medio Oriente, ai conflitti nell'Europa centrale e Bari si prepara alla pace perché con la guerra non si va da nessuna parte.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.